dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato.

Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Radio Idea.
1: Ho un segreto, ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno.

secreto di te. L'estate che torna sembrava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste. Quello sguardo da oltraccio che insinua, ti verrò a prendere con le mie mani e sarò quello che non ti aspettavi. Sarò quel vento che ti porti dentro,

solo io nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere, ma mai per caso sono io. Se ritorno e se poi vado,

Radio Idea.

grado anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mille disi, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

io ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da

0: Radio Idea.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

Radio Idea.

0: Giovedì 8 ottobre 2026, la chiesa ricorda Santa Reparata e San Giovanni Calabria. La luna calante è illuminata al 12%. Il proverbio del giorno, chi dorme non piglia pesci, ricorda che un atteggiamento vigile e attivo permette di conseguire i risultati desiderati. E si celebra la giornata internazionale per la riduzione dei disastri naturali. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1600 la Repubblica di San Marino adottava la nuova Costituzione che sostituiva lo statuti comunali in vigore da 300 anni. Nel 1803 moriva a Firenze il poeta e drammaturgo Vittorio Alfieri. Nel 1912 Antonio d'Alba, che aveva tentato di uccidere il re Vittorio Emanuele III, veniva condannato a 30 anni, una pena ridotta dato che il ragazzo era ancora minorenne. E nel 1930 a Ciampino, volo sperimentale per il primo elicottero moderno, il DAT-3, che poteva volare in verticale, era stato progettato da Corradino d'Ascanio. E nel 1971 nel Regno Unito veniva pubblicato Imagine, il quinto album solista di John Lennon, già uscito in America un mese prima. Nel 1985 moriva a Monza lo scrittore Riccardo Bacchelli, ispiratore di una legge per la sussistenza a cittadini illustri in stato di indigenza. Nel 1995 matrimonio per l'attrice Maria Grazia Cucinotta, che a San Gemini, in provincia di Terni, sposava Giulio Violati. Avevano 26 e 28 anni. Nel 2000 la Ferrari tornava a vincere il mondiale di Formula 1, conquistando il titolo costruttori e piloti con Michael Schumacher. 25 anni fa, nel 2001, gravissimo incidente aereo a Milano, dove un velivolo della compagnia svedese SAS si schiantava su un edificio di smistamento bagagli, provocando 118 vittime. Nel 2007 il premio Nobel per la medicina veniva assegnato a Mario Capecchi per le scoperte sulle cellule embrionali. E nel 2022 Filippo Ganna riportava all'Italia il primato mondiale dell'ora di ciclismo, percorrendo 56 km e 792 metri. Sono nati l'8 ottobre. Nel 1881 Vincenzo Perugia, l'imbianchino che rubò la Gioconda. Nel 1931 l'editore Franco Cosimo Panini. Nel 1948 il fondatore dell'Adusbef Elio Lannutti, l'attore e regista Nini Salerno. Nascevano oggi anche la doppiatrice Daniela Fava nel 1954, il calciatore campione mondiale 1982 Antonio Cabrini nel 1957, il fondatore di Netflix Reed Hastings nel 1960, il cuoco e conduttore TV Carlo Cracco nel 1965 e il cantante Bruno Mars, nato in questo giorno nel 1985. Anche per l'8 ottobre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare.
2: Radio Idea.

0: c'è.
1: Radio Idea.
2: Gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
3: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di giovedì 8 ottobre. Ariete, non tutto deve essere risolto oggi, potreste accorgervi che una situazione migliora smettendo di inseguirla. Una piccola sorpresa può arrivare in serata in amore. Toro, una giornata utile per recuperare una risorsa che credevate ormai esaurita, può essere un'idea. In amore emerge il desiderio di una maggiore chiarezza. Gemelli, avete bisogno di cambiare prospettiva su una questione che state osservando sempre dallo stesso punto di vista. In amore c'è bisogno di un dialogo sincero. Cancro, una giornata in cui potreste sentirvi più selettivi del solito e non sarà necessariamente un limite. Preparate un piccolo programma per il weekend. Leone, il vostro entusiasmo non manca, ma oggi sarà la qualità delle vostre mosse a fare la differenza. Scegliete una sola cosa e fatela bene. Vergine, la luna vi rende particolarmente attenti a ciò che accade intorno a voi e vi permette di cogliere una sfumatura decisiva. Cambiate una piccola abitudine della vostra giornata. Bilancia, avete bisogno di recuperare un po' di leggerezza, soprattutto se negli ultimi giorni avete dedicato troppe energie alle esigenze degli altri. Regalatevi qualcosa di piacevole. Scorpione, avete una capacità particolare di leggere tra le righe, oggi potrebbe tornarvi molto utile. Tenete per voi una buona intuizione. Sagittario, una questione legata al futuro torna ad occupare i vostri pensieri, ma stavolta con maggiore concretezza. Fate una telefonata a una persona con cui avete perso un po' il contatto. Capricorno, avete davanti una giornata preziosa per capire quanto vale davvero un progetto che avete in mente. Dedicate attenzione a un dettaglio che normalmente ignorate. Acquario, non forzate una risposta, un'intuizione più completa potrebbe arrivare nei prossimi giorni. In amore potreste sorprendere qualcuno con una frase inattesa. Pesci, la giornata vi chiede di distinguere ciò che desiderate davvero da ciò che state facendo soltanto per pigrizia o abitudine. In amore avete bisogno di sentirvi compresi. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Radio Idea.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì piuttosto ventoso sulla Puglia, venti dei quadranti meridionali che soffriranno sostenuti per buona parte del giorno, mare di conseguenza molto mosso, localmente anche agitato, però questi venti da sud d'altro canto spingeranno anche le temperature fino a toccare i 28-30 gradi addirittura. Siamo però in attesa anche di un peggioramento del tempo. Nel corso della giornata si vedrà già un aumento della nuvolosità, prime piogge sulla Puglia garganica e venerdì giornata con piogge diffuse. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

disco novità di questa settimana, Le balene di notte. È un brano intimo e suggestivo in cui Rita Zingariello trasforma i pensieri, i rimpianti e il tempo che scorre in grandi balene impossibili da trattenere. Anticipando l'album A mente scalza, disco novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte.

0: novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte. Disco novità.
1: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
2: WebFi, la tua prossima internet company, con sede a Molfetta, www.webfi.it.
3: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì piuttosto ventoso sulla Puglia, venti dei quadranti meridionali che soffriranno sostenuti per buona parte del giorno, mare di conseguenza molto mosso, localmente anche agitato, però questi venti da sud d'altro canto spingeranno anche le temperature fino a toccare i 28-30 gradi addirittura. Siamo però in attesa anche di un peggioramento del tempo. Nel corso della giornata si vedrà già un aumento della nuvolosità, prime piogge sulla Puglia garganica e venerdì giornata con piogge diffuse. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Sono le 9.
1: Ora esatta.
2: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Radio Idea.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Radio Idea.

0: Almanacco del giorno.
1: Giovedì 8 ottobre, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi il sole è sorto alle 7:15 e tramonterà alle 18:39. La chiesa ricorda Santa Reparata di Cesarea di Palestina, vergine martire del III secolo, particolarmente venerata in Italia, patrona della città di Firenze insieme a San Giovanni Battista fino al Medioevo. Si ricordano oggi anche San Pelagio e la Beata Vergine Maria del Buon Consiglio. Un affettuoso augurio di buon onomastico a tutte le reparatatrici e a chi porta questi nomi. Rifacciamo il nostro viaggio nel tempo e dai, andiamo nel 1600. San Marino adotta la sua prima costituzione scritta, le Statuta Decreta, considerate tra le più antiche carte costituzionali ancora in vigore al mondo. Nel 1895 viene assassinata la regina Min di Corea, un evento tragico che segna l'inizio dell'influenza diretta dell'impero giapponese sulla penisola coreana. Nel 1982 il governo polacco mette fuori legge il sindacato indipendente Solidarność, guidato dall'ex Walesa, nell'ambito dello stato di assedio. Nel 2001 una tragedia all'aeroporto di Milano Linate. Un aereo di linea entra in collisione sulla pista con un Cessna a causa della fitta nebbia. Nel disastro aereo perdono la vita 118 persone. I nati di oggi: Frank Herbert, celebre scrittore di fantascienza statunitense, autore del capolavoro Dune; Matt Damon, acclamato attore e sceneggiatore statunitense, vincitore del premio Oscar per Will Hunting, genio ribelle; Sigourney Weaver, iconica attrice statunitense, indimenticabile protagonista della saga di Alien; Sadiq Khan, il politico britannico, attuale sindaco di Londra; Bruno Mars, cantautore, produttore e ballerino statunitense di fama globale, e tutti di fama globale. Una buona giornata, un buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

0: gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Idea.

0: Sono le 10 e un minuto. Ora
1: esatta. Idea News Magazine.
2: Magnifico documento quello della Carta Universale dei Diritti Umani, che ricorda a tutti che nasciamo tutti liberi e uguali, e si chiude con il 30° diritto che sancisce che nessuno può togliere ad un altro essere umano i propri diritti. La Carta Universale dei Diritti Umani resta un dato stabile nella vita di chi la conosce, anche per vivere il proprio quotidiano, che sia la famiglia, che sia l'ambiente di lavoro, che sia semplicemente il rispetto delle persone che ci servono quando andiamo in un supermercato. E se vi sembra lontano dalla realtà solo perché è stato pubblicato nel 1947, beh, è il caso di ricordarvi che fondamentalmente non c'è mai niente di nuovo sotto il sole. Vi invito a consultare il sito www.unitiperidirittiumani.it oppure The Human Right, che è il sito che nasce proprio per le giovani generazioni. Troverete dei materiali davvero incredibili, potrete richiederli gratuitamente e soprattutto potreste utilizzarli per una personale conoscenza, ma anche per diffondere questo pensiero che ci potrà essere pace sulla terra solo quando impareremo a fidarci l'uno dell'altro. Queste sono le parole del filosofo umanitario Ron Hubbard. Io sono Mary Tuosto e vi auguro buona vita.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay. La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote? E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia. È l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Radio Idea.

Radio Idea.

manca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo,

io ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da

0: buona musica italiana firmata da Ultimo qui all'interno di Troppo Forti, ma ora arrivano anche i consigli di Daria.
1: E bentrovati con il nostro appuntamento con i consigli. Scarpe, consigli e trucchi per tenerle sempre ben pulite. Ogni scarpa deve essere pulita in modo diverso a seconda del materiale con cui è realizzata. Prima di tutto è importante non pulire le scarpe se sono bagnate. Per farle asciugare velocemente, riempitele di fogli di giornale appallottolati e coricatele su un lato, lontane da qualsiasi fonte di calore. Una volta asciutte, se sono di camoscio, pulitele con una spazzola con setole di gomma. Se invece sono di pelle, utilizzate una spazzola morbida, poi passatele con della vaselina e alla fine lucidatele con la crema che usate di solito. Se non avete del lucido a disposizione, pulitele con un panno imbevuto di birra. Se le scarpe sono di pelle bianca, prima passatele con una spazzola morbida per eliminare ogni residuo di sporco. Quindi pulitele con un panno imbevuto di latte. Quando sono ben asciutte, è il momento di utilizzare il lucido neutro. Se sono in pelle ma colorate, eliminate le macchie con qualche goccia di limone, asciugatele, ripassatele con un panno imbevuto di latte e poi usate il lucido colorato o quello neutro. Se sono di camoscio, è bene passarle tutti i giorni con l'apposita spazzolina, ma va bene anche della mollica di pane. Se ci sono macchie, eliminate prima la polvere, poi passatele con un batuffolo di cotone imbevuto di latte. Se sono in pelle di cinghiale, strofinatele con delicatezza utilizzando una gomma morbida per matita e poi lucidatele con un panno di lana. Se sono di plastica, lavatele con acqua e sapone e se sono bianche, cospargetele di talco. Se sono colorate, una volta lavate, passatele con un po' di vaselina. Se sono di vernice, potete pulirle con il latte. Se ci sono macchie resistenti, può andare bene un po' di aceto bianco. Olio di oliva o della vaselina sono invece ideali per mantenerle sempre morbide. Se le scarpe sono di nabuc, funziona molto bene la gomma morbida per matita. Se sono di tela, possono essere lavate anche in lavatrice a 30 gradi, aggiungendo un bicchiere di aceto bianco che aiuterà ad eliminare le macchie dalla superficie. Per le scarpe bianche si può utilizzare anche del bicarbonato di sodio. Se sono di stoffa e corda, passatele con l'apposita schiuma secca, lasciatele asciugare bene e quindi spazzolatele con cura. Se sono di raso o di lamè, strofinatele delicatamente con un po' di alcol. Per eliminare gli odori sgradevoli dalle scarpe, potete passarle all'interno con un batuffolo di cotone imbevuto, ma sempre ben strizzato, di alcol oppure di acqua e bicarbonato.

No, da questo momento non parlo più perché siamo giunti al termine di questo nostro appuntamento Troppo Forti, ma vi aspetto qui se ne avrete voglia e tempo la prossima volta. Ciao ciao!

0: sì.
1: Per oggi è finito. Aspettiamo la prossima volta.
2: Salute e società. Notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo.
3: Bentrovati da Marco Caracciolo. 10 storie di fibrosi cistica in mostra con la campagna Fuori tutto, la vita con la fibrosi cistica tra sintomi e sogni. Da Roma, Antonella Pitrelli.
4: Una mostra che attraverso opere d'arte racconta 10 storie di pazienti colpiti da fibrosi cistica, illustrandone così emozioni, paure, speranze e sintomi, spesso non visibili ma molto invalidanti, di una patologia genetica ancora poco conosciuta. L'iniziativa è parte di Fuori tutto, la vita con la fibrosi cistica tra sintomi e sogni, campagna di sensibilizzazione promossa da Lega Italiana Fibrosi Cistica e Società Italiana per lo Studio sulla Fibrosi Cistica, con il contributo non condizionato di Vertex Pharmaceuticals. L'esposizione è gratuita e aperta al pubblico dal 25 al 29 settembre a Roma presso Piazza San Silvestro e in Liguria, ma la campagna continuerà attraverso il sito web e i canali social della LIFC. Ne parliamo con la presidente Gianna Puppo Fornaro.
5: Cos'è importante per noi che rappresentiamo Lega Italiana Fibrosi Cistica, alla voce del paziente? Che in questo percorso di sensibilizzazione abbiamo colto l'emozione di tutti. Ognuno intravede attraverso l'arte che cos'è la fibrosi cistica, questa malattia invisibile che prima di oggi non siamo mai riusciti a rappresentare con tutta questa forza.
4: In Italia sono circa 6.000 le persone affette da questa patologia, pazienti che negli ultimi anni hanno visto migliorare aspettativa e qualità di vita grazie a opzioni terapeutiche innovative. Vincenzo Carnovale, vicepresidente della SIFC.
6: Negli ultimi 10 anni abbiamo avuto la possibilità di utilizzare terapie innovative che vanno a correggere il difetto genetico che è la base della malattia con questi farmaci straordinari che hanno un po' cambiato lo scenario della patologia e dell'evoluzione nel corso del tempo e che hanno migliorato la qualità di vita dei pazienti eliminando alcuni sintomi o riducendoli sensibilmente e hanno consentito ai pazienti di poter raggiungere degli obiettivi anche nella vita in generale, perché hanno restituito un po' di tempo che i pazienti utilizzano nella vita di relazione, nella vita lavorativa, nelle loro passioni. La sopravvivenza è aumentata notevolmente.
4: Il punto di vista del paziente è nella testimonianza di Fiorella Belmonte, protagonista di una delle opere d'arte.
7: Il messaggio principale di questa campagna è proprio lo sponsorizzare la fibrosi cistica così come deve essere, quindi in maniera non troppo drastica, ma anzi con un obiettivo però di far comprendere che cosa significhi averla, però senza dover rinunciare ai propri sogni.
3: Il 60% delle persone colpite da dolore cronico sono donne, a causa di fattori biologici ma anche socioculturali. Le donne infatti tendono spesso a sottovalutare i propri sintomi anteponendo i bisogni degli altri. Da Milano, Danilo Magliano.
8: Oltre 10 milioni di italiani, pari al 25% della popolazione adulta, soffre di dolore cronico e per la maggior parte si tratta di donne. Questo è il tema di una tavola rotonda molto interessante, incentrata proprio sul dolore cronico nella donna, che si è svolta qui a Milano alla Triennale, nell'ambito di un evento molto più ampio che prende nome del Tempo delle Donne, giunto alla sua 11ª edizione. Noi ne parliamo con Nicoletta Ortmann, direttrice medico-scientifica di Fondazione Onda.
9: Per dolore cronico si intende un dolore che è persistente, continuo, ricorrente per più di 3 mesi e che ha un impatto molto significativo sulla vita delle persone. Di questa quota di popolazione che soffre di dolore cronico, il 60% è rappresentato da donne. Questo perché le condizioni che si associano a dolore cronico sono più frequenti nella donna. Al di là di quelle che sono patologie specificatamente femminili e di pertinenza ginecologica, come per esempio la più nota, l'endometriosi, ci sono patologie che possono colpire trasversalmente gli uomini e le donne, ma che sono più caratteristiche della donna, ad esempio l'artrosi, l'osteoporosi. Le donne spesso sono colpite da multiple condizioni dolorose concomitanti e in questo entrano in gioco fattori legati al sesso e al genere, quindi fattori che possiamo associare a fattori genetici piuttosto che fattori ormonali, fattori socioculturali e psicologici.
8: Per la cura del dolore cronico ci sono i farmaci, quali sono quelli più efficaci? Silvia Anatoli dell'Università di Pavia.
0: È il percorso del paziente, deve prendere in considerazione più discipline e utilizzare tutte le armi a nostra disposizione in maniera bilanciata per rispondere alle esigenze del singolo paziente. Nell'ambito farmacologico sicuramente esistono delle linee guida di trattamento che sono diverse a seconda che parliamo di un dolore di tipo nocicettivo, del dolore neuropatico o del dolore nociplastico. Le categorie di farmaci che vengono utilizzate sono i farmaci analgesici oppioidi, i farmaci antinfiammatori non steroidei, ovviamente ciascuno con i propri limiti, gli antidepressivi e gli antiepilettici.
8: Maria De Biase, che tutti conosciamo per la sua simpatia, ci ha spiegato l'importanza che la donna si faccia parte attiva della cura della sua persona per quanto riguarda il dolore cronico.
10: È importante che anche il mondo della comicità dia il suo contributo, perché veicolare temi di salute in maniera divertente forse è il modo giusto per veicolare temi importanti che devono comunque essere immediati e arrivare a tutti, perché il diritto alla salute è un diritto di tutti.
3: Per questa edizione è tutto. Da Marco Caracciolo, a risentirci.
11: Giovedì 8 ottobre 2026, la Chiesa ricorda Santa Reparata e San Giovanni Calabria. La luna calante è illuminata al 12%. Il proverbio del giorno, chi dorme non piglia pesci, ricorda che un atteggiamento vigile e attivo permette di conseguire i risultati desiderati. E si celebra la giornata internazionale per la riduzione dei disastri naturali. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1600 la Repubblica di San Marino adottava la nuova Costituzione che sostituiva lo statuti comunali in vigore da 300 anni. Nel 1803 moriva a Firenze il poeta e drammaturgo Vittorio Alfieri. Nel 1912 Antonio d'Alba, che aveva tentato di uccidere il re Vittorio Emanuele III, veniva condannato a 30 anni, una pena ridotta dato che il ragazzo era ancora minorenne. E nel 1930 a Ciampino, volo sperimentale per il primo elicottero moderno, il DAT-3, che poteva volare in verticale, era stato progettato da Corradino d'Ascanio. E nel 1971 nel Regno Unito veniva pubblicato Imagine, il quinto album solista di John Lennon, già uscito in America un mese prima. Nel 1985 moriva a Monza lo scrittore Riccardo Bacchelli, ispiratore di una legge per la sussistenza a cittadini illustri in stato di indigenza. Nel 1995 matrimonio per l'attrice Maria Grazia Cucinotta, che a San Gemini, in provincia di Terni, sposava Giulio Violati. Avevano 26 e 28 anni. Nel 2000 la Ferrari tornava a vincere il mondiale di Formula 1, conquistando il titolo costruttori e piloti con Michael Schumacher. 25 anni fa, nel 2001, gravissimo incidente aereo a Milano, dove un velivolo della compagnia svedese SAS si schiantava su un edificio di smistamento bagagli, provocando 118 vittime. Nel 2007 il premio Nobel per la medicina veniva assegnato a Mario Capecchi per le scoperte sulle cellule embrionali. E nel 2022 Filippo Ganna riportava all'Italia il primato mondiale dell'ora di ciclismo, percorrendo 56 km e 792 metri. Sono nati l'8 ottobre. Nel 1881 Vincenzo Perugia, l'imbianchino che rubò la Gioconda. Nel 1931 l'editore Franco Cosimo Panini. Nel 1948 il fondatore dell'Adusbef Elio Lannutti, il attore e regista Nini Salerno. Nascevano oggi anche la doppiatrice Daniela Fava, nel 1954, il calciatore campione mondiale 1982 Antonio Cabrini, nel 1957, il fondatore di Netflix Reed Hastings, nel 1960, il cuoco e conduttore TV Carlo Cracco, nel 1965, e il cantante Bruno Mars, nato in questo giorno nel 1980. Anche per l'8 ottobre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.
12: Disco novità di questa settimana. Le balene di notte è un brano intimo e suggestivo in cui Rita Zingariello trasforma i pensieri, i rimpianti e il tempo che scorre in grandi balene impossibili da trattenere, anticipando l'album A mente scalza. Disco novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte.

0: Disco novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte. Disco novità.
1: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
2: Sai cos'è una Internet Company? È un'azienda specializzata nella fornitura di servizi Internet. WebFi è la tua prossima Internet Company. WebFi Internet Company. Internet simmetrico a banda ultralarga, senza linea fissa.
3: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
4: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di giovedì 8 ottobre. Ariete, non tutto deve essere risolto oggi, potreste accorgervi che una situazione migliora smettendo di inseguirla. Una piccola sorpresa può arrivare in serata in amore. Toro, una giornata utile per recuperare una risorsa che credevate ormai esaurita, può essere un'idea. In amore emerge il desiderio di una maggiore chiarezza. Gemelli, avete bisogno di cambiare prospettiva su una questione che state osservando sempre dallo stesso punto di vista. In amore c'è bisogno di un dialogo sincero. Cancro, una giornata in cui potreste sentirvi più selettivi del solito e non sarà necessariamente un limite. Preparate un piccolo programma per il weekend. Leone, il vostro entusiasmo non manca, ma oggi sarà la qualità delle vostre mosse a fare la differenza. Scegliete una sola cosa e fatela bene. Vergine, la luna vi rende particolarmente attenti a ciò che accade intorno a voi e vi permette di cogliere una sfumatura decisiva. Cambiate una piccola abitudine della vostra giornata. Bilancia, avete bisogno di recuperare un po' di leggerezza, soprattutto se negli ultimi giorni avete dedicato troppe energie alle esigenze degli altri. Regalatevi qualcosa di piacevole. Scorpione, avete una capacità particolare di leggere tra le righe, oggi potrebbe tornarvi molto utile. Tenete per voi una buona intuizione. Sagittario, una questione legata al futuro torna ad occupare i vostri pensieri, ma stavolta con maggiore concretezza. Fate una telefonata a una persona con cui avete perso un po' il contatto. Capricorno, avete davanti una giornata preziosa per capire quanto vale davvero un progetto che avete in mente. Dedicate attenzione a un dettaglio che normalmente ignorate. Acquario, non forzate una risposta. Un'intuizione più completa potrebbe arrivare nei prossimi giorni. In amore potreste sorprendere qualcuno con una frase inattesa. Pesci, la giornata vi chiede di distinguere ciò che desiderate davvero da ciò che state facendo soltanto per pigrizia o abitudine. In amore avete bisogno di sentirvi compresi. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
5: Radio Idea.

0: Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì piuttosto ventoso sulla Puglia, venti dei quadranti meridionali che soffriranno sostenuti per buona parte del giorno, mare di conseguenza molto mosso, localmente anche agitato, però questi venti da sud d'altro canto spingeranno anche le temperature fino a toccare i 28-30 gradi addirittura. Siamo però in attesa anche di un peggioramento del tempo. Nel corso della giornata si vedrà già un aumento della nuvolosità, prime piogge sulla Puglia garganica e venerdì giornata con piogge diffuse. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Pronto?
1: Pronto, mi perdoni, scusi. I ceci secchi per la caldaia, i sacchi da 25.
0: Scusi, non so di cosa parla.
1: No, chi li ha ordinati, i sacchetti, quelli da mettere nella caldaia?
0: No, però è la più pallida idea.
1: Ma lei ha la caldaia a ceci?
0: No.
1: E chi ce l'ha, scusi?
0: E che ne so io.
1: Cioè, lei ce l'ha a gas, normale?
0: Sì.
1: E che ci facciamo noi con questi adesso?
0: Non lo so io, chi gli ha dato, chi gli ha dato, gliele ha ordinati.
1: Non è che li ha presi da sgranocchiare, no?
0: Ma no, ma vada... buonasera.

Adesso voi direte la caldaia ceci secchi, c'è pure la caldaia nocciolino si chiama, no? Quella che va con semi, credo, di mais. Adesso non ricordo che tipologia di seme vada in combustione. Poi può andare col pellet, può andare con la legna. Insomma, noi abbiamo la caldaia a ceci secchi, quindi sacchi da 10 kg o sacchi da 25 kg, ovviamente sempre in offerta tra gli scaffali di Supermarket Shop, perché incomincia, sicuramente tra poco comincerà a fare freschino, ci siamo portati avanti. Poi non dite, ah, ho preso i ceci secchi, li ho pagati un sacco di soldi. Se me li venite a comprare a gennaio, per forza di cose, tutto ciò che fa riscaldamento costa di più. Cari amici, bentornati a questa nuovissima puntata di Supermarket Show, sempre con voi Daniele Dalmuto, trincerato ovviamente qui nel suo studio. Dall'alto vedo che già state entrando dentro il market, non sgomitate perché ce n'è

0: E parliamo anche di misteri in giro per il mondo, questa volta siamo in Canada. Mistero dell'isola che appare e scompare nel nulla, è un isolotto che appare e scompare muovendosi quasi come fosse vivo. Non si tratta di intelligenza artificiale, andate su YouTube, troverete anche un video, è un fenomeno misterioso e affascinante che arriva dal lago Williston, un bacino artificiale di circa 1800 km quadrati situato nella British Columbia in Canada. Qui è stata avvistata l'isola galleggiante caratterizzata da alberi, piante apparentemente in ottima salute, che si sposta continuamente all'interno del bacino, scomparendo e riapparendo in vari punti come una vera e propria arca della biodiversità. I primi avvistamenti risalgono all'inizio di agosto del 2026 da parte di alcuni appassionati di navigazione che hanno subito condiviso le immagini sui social network. Tra questi un residente della zona di nome Rocky Avery, che dopo aver avvistato da un diportista ha deciso di contattare la società, l'azienda canadese responsabile della gestione del lago e della dica Vank Bennett.
1: Pronto?
0: Pronto, signora, mi perdoni, scusi se la disturbo. No, volevo così chiederle semplicemente secondo lei che cosa potrebbe essere.
1: Ma di cosa sta parlando?
0: Dell'isola che appare e scompare in Canada.

0: Oggi andiamo con la nostra rubrica dedicata alle domande improbabili all'intelligenza artificiale, che quest'oggi parliamo di scarpe da corsa, scarpe da running. Ho acquistato un paio di scarpe da corsa con la suola in marmo di Carrara, ma quando sono andato a correre si sono subito rotte. Com'è possibile? Ovviamente la risposta è presto data, il mistero è presto svelato. Il marmo di Carrara è magnifico per le sculture rinascimentali o per i piani di cucina di lusso, ma ha un piccolo difetto strutturale. Quando lo si usa per le scarpe da corsa è durissimo ma estremamente fragile e rigido. Una scarpa da corsa ha bisogno di flettersi ad ogni passo per assecondare il movimento naturale del piede, l'articolazione metatarso-falangea. Il marmo, pur essendo una pietra pregiata, ha un modulo di elasticità pari a zero. In questo contesto, alla prima spinta in avanti, invece di piegarsi la suola, si è semplicemente fratturata sotto il carico del tuo peso. Immagina l'impatto del piede sul suolo moltiplicato per la corsa. Ogni falcata scarica sulla suola una forza pari a diverse volte il tuo peso corporeo. Una lastra di marmo non assorbe gli urti, li scarica direttamente sulle articolazioni. Ultimo problema che si è posto è il problema appunto dell'aderenza. Oltre a rompersi, il marmo di Carrara levigato ha un coefficiente d'attrito piuttosto basso sull'asfalto e sullo sterrato, trasformando la tua corsetta in un pericoloso pattinaggio sul ghiaccio.
1: Sì, pronto.
0: Sì, pronto. Pronto, signor Dino?
1: Chi è che parla?
0: Scusi il disturbo, supermarket. No, sono arrivate le scarpe con la suola di marmo, quelle che avevate ordinato.
1: Poi se fosse di aver sbagliato il numero.
0: Le scarpette da corsa, numero 49, con la suola di marmo di Carrara, erano le sue, va a correre?
1: Sì, delle volte vado anche col marmo di Verona.
0: Sì, no, però queste chi le ha prese? Cioè, le venite a ritirare voi o le spediamo?
1: Ma guardi, lei che indirizzo c'ha?
0: E allora, un secondo, ho via Santo Stefano.
1: Numero?
0: Numero, no, non ce l'ho segnato qui perché è nell'altra bolla, però vabbè, dopo glielo posso magari comunicare più tardi se la richiamo.
1: Vedo dove chiama, scusa, perché non ho capito.
0: Supermarket, via Savenella.
1: Savenella, guardi, qui non c'è nessuno che ha ordinato delle scarpe.
0: E chi le ha usate queste? Cioè, chi è che va a correre con questo tipo di scarpa qui?
1: Nessuno.
0: Ho capito. No, perché poi di marmo con l'impatto si possono anche rompere, credo, o sono da soprammobile.
1: Ah, non lo so, forse saranno in marmo di Verona quelle che dice.

0: L'almanacco del giorno dopo, oggi ricordiamo San Lorenzo Giustiniani, il patrizio con il vizio del risparmio estremo. San Lorenzo Giustiniani visse a Venezia nel 400, era di nobilissima famiglia, ricco sfondato, un patrizio che avrebbe potuto vivere tra banchetti, velluti e gondole dorate. E invece ha deciso di diventare il re degli spilorci per beneficenza. Lorenzo indossava una tonaca così logora e rattoppata che i mendicanti, per pietà, cercavano di dargli l'elemosina credendolo un poveraccio peggio di loro. Quando sua madre, preoccupata per il decoro della famiglia, gli mandava dei vestiti nuovi o un cesto di prelibatezze, lui li regalava immediatamente ai primi poveri che incontrava. In casa sua non c'era traccia di lusso, mangiava cibo freddo e avanzato, dormiva su un giaciglio di paglia. I veneziani, che di mercanti se ne intendevano, lo guardavano strabiliati, uno così ricco che sceglieva di vivere come un barbone per amore del prossimo. Un vero e proprio minimalista antilitteram, ma con il cuore grande così.
1: Ancora

0: Pronto?
1: Pronto, pronto, scusi, mi perdoni. Quindi cosa aggiungiamo?
0: Non ho capito, scusi, Con chi sta parlando?
1: Salve, no, parlavamo prima, sentito, San Lorenzo Giustiniani. Quindi lei cosa aggiunge?
0: Guardi che io sono ribelli.
1: Sì. Quindi cosa aggiunge alla storia del santo?
0: Il santo?
1: Il santo.
0: Quello... gli faccio una preghiera.
1: E la canzone di oggi che abbiamo scelto del grande Zucchero Fornaciari, Baila Sexy Thing 2001, tratta dall'album Shake, il brano energico e trascinante per eccellenza di Zucchero, con il suo ritmo incalzante, le influenze funk latine e un ritornello che mescola italiano e inglese, Baila, Baila Morena è diventato un tormentone estivo e un inno al ballo e alla leggerezza, capace di far scatenare ogni tipo di pubblico.

0: Sì, pronto, mi perdoni. Quindi anche lei baila come la canzone?
1: Ti ha detto?
0: No, dicevo, anche lei baila come il brano che abbiamo ascoltato, stiamo ascoltando ancora adesso?
1: No.
0: Non baila?
1: No.
0: E chi baila? Io.
2: Sarà il Supermarket Show. Alla prossima corsia.
3: Gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
4: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
5: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
6: Eleanor!
7: Dal capolavoro di Jane Austen.
6: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
7: Due sorelle, due modi diversi di amare.
6: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
7: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
8: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
9: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
8: Ogni possibilità inizia con un passo.
9: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
6: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
10: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
12: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
13: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.

0: E questo è il Supermarket Show, ed anche oggi andiamo a presentarvi l'artista che ci è venuto a trovare all'interno del nostro supermercato virtuale. Con noi, con il suo singolo Controcorrente, vi presento Moll. Benvenuto a Supermarket.
1: Grazie, ciao a tutti, ciao amici di Supermarket, ciao.
0: Un saluto a te. Allora, prima di parlare del tuo singolo, dacci una breve descrizione artistica di te. Come ti sei avvicinato alla musica?
1: Allora, l'avvicinamento è stato un po' un sogno nel cassetto che mi portavo da tantissimi anni, no? Poi ho deciso di aprire quel cassetto, ho detto beh, proviamo a scoprire che cosa ancora ho da dare alla musica. Io a 20 anni strimpellavo qua e là, no? Facevo le classiche serate con gli amici, console e così via. Poi ho deciso di rapportarmi alla produzione, no? E ho incominciato con i primi programmi a fare qualcosa, e poi l'ho abbandonato lì, ma non è mai morta lì in realtà. L'ho tirato fuori dal cassetto a quest'età e ho detto ah, voglio far comunicare qualcosa di me al mondo, qualcosa che sia un po' diverso dal normale, ecco, mettiamo così.
0: Ed è il momento ora di descrivere Controcorrente, un vero e proprio manifesto sull'importanza di non seguire la massa e rivendicare la propria identità. In un mercato musicale spesso omologato, quanto è stato difficile per te rimanere fedele a questo concetto di libertà senza filtri, e qual è il momento preciso in cui hai capito che dovevi trasformare questo pensiero in musica?
1: Sì, nasce proprio da quello che vedo specialmente anche sui social, no? Si tende a seguire qualcuno, qualcosa, e a imitarlo, no? Emularlo, però non si è mai sempre un po' originali. Si fanno tante copie di tanti artisti ormai conosciuti e famosi, si tenta di emergere con qualcosa che già esiste e suona un po', come dire, vecchio, quindi già sentito, e non parte mai qualcosa di nuovo. Effettivamente Controcorrente mi dà la possibilità, è uno slogan per dire a tutti, specialmente ai ragazzi di oggi, di non seguire le tendenze in particolare, quindi cercare di fare un qualcosa di nuovo, costruire qualcosa che effettivamente si possa riconoscere, anche andando contro quelle che sono le tendenze musicali attuali.
0: Nel pezzo l'elettronica contemporanea si fonde con l'afro house, creando un sound fatto di bassi profondi, vocal magnetici e una forte energia da club. È stato un esperimento solo per questo singolo oppure è una caratteristica della tua musica?
1: No, è un esperimento per questo singolo. Infatti Moll è praticamente un po' mantenere la propria identità, ma diciamo così, rapportandola su diversi tipi di generi musicali, quindi che può essere in questo caso l'afro house, o come nella prossima uscita sarà una pop elettronica, il 9 ottobre infatti ci sarà il nuovo singolo e sarà completamente diverso dall'afro house. Poi magari un giorno uscirò con una bella techno.
0: Beh, chissà, noi saremo comunque pronti ad ospitarti all'interno del nostro market. Prima di ascoltare il tuo singolo Controcorrente, dei contatti social da dare a chi ci sta ascoltando.
1: Allora, diciamo che io sono su qualsiasi piattaforma social, quindi TikTok, Instagram, Facebook, ovviamente Spotify, More Music Sound è il da cercare su tutte le piattaforme, e ovviamente io spero di vedervi in tanti, anche perché ho da raccontare ancora tantissimo.
0: Perfetto, ora a questo punto siamo giunti al termine di questa nostra veloce intervista. Ti ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia e ci ascoltiamo. Controcorrente, grazie per essere stato a Supermarket.
1: Grazie a voi, grazie a tutti quanti gli amici di Supermarket. Ciao.

Stories del Supermarket Show, sempre con voi, Daniele Dalmuto al microfono nella quarta parte del nostro programma. Riusciremo a consegnare delle talee di fico d'India? Restate sintonizzati.

0: Sì, pronto.
1: Sì.
0: Pronto, scusi.
1: Sì.
0: Pronto, salve, mi perdoni. La prossima settimana le piante, quelle di fico d'India. A che ora possono passare a metterle giù?
1: Chi è lei?
0: Il vivaio per venire a mettere giù, perché avevano ordinato 40 talee di fico d'India.
1: No, guardi, sta sbagliando, non siamo noi.
0: Su via 64.
1: Sì. Come?
0: Ah, 64, dopo io già pagato tutto, sono solo da mettere giù, ma quanto spazio avete per le talee di fico d'India?
1: Ma noi non si vuole niente, perché noi non si è ordinato niente. Siamo tanti. Bisogna mi dica il nome.
0: Ma chi le ha presi i fichi d'India?
1: Che ne so. Siamo 5-6 famiglie.
0: Ma non è che avete fatto da mettere lungo la strada?
1: Io no, assolutamente.
0: Sono 50 talee quasi, una cinquantina, 48, adesso non mi ricordo.
1: Un attimo.
0: Sì.
1: Certo. Sai che qualcuno deve ha ordinato le piante di fico d'India? Senta, bisogna la trovi il nominativo, noi non siamo.
0: L'ha prese questo signor Giotto?
1: Giotto?
0: Ha detto Giotto lei prima,
1: sì,
0: l'ha preso Giotto?
1: No, Giotto è mio marito.
0: Ah, ok.
1: Siamo due vecchietti.
0: C'ha lo stesso nome del pittore, chi era,
1: sì,
0: Giotto?
1: Sì.
0: Un nome molto bel nome, complimenti, mi piace. Bello. No, comunque, no, ste piante, male che vada, noi le possiamo lasciare lì fuori, tanto non sono da pagare.
1: Non me le lascia a me, perché io non ne voglio sapere, quindi.
0: No, ma comunque non pungono, perché sono talee, sono state tolte.
1: Sono buttate via e non si deve venga a mettere qui. Noi.
0: E dove le buttiamo? Noi non le possiamo tenere.
1: Un nominativo che le ha ordinate ce l'ha?
0: No, abbiamo solo lo scarico, io sono il corriere del vivaio, non so, devo sentire lunedì poi con il vivaista eventualmente.
1: Certo.
0: L'avete ordinato voi direttamente al vivaio?
1: No, non ci ho ordinato niente noi.
0: Ah, voi non l'avete preso e non si sa chi l'ha ordinato?
1: No, siamo 5-6 famiglie di qui, nella frazioncina qui,
0: sì.
1: Di ma noi assolutamente,
0: sì.
1: Siamo due vecchietti in un quartierino, figuriamoci se si mette.
0: Ah, ma mi scusi, siccome io non sono della zona, ma lì è campagna,
1: sì,
0: o è
1: campagna,
0: città?
1: Sì.
0: Quindi ci sta probabilmente in qualcuno
1: l'ha ordinato, senz'altro, però bisogna la trovi nominativo, perché
0: anche perché siamo ormai un po' fuori, come si dice, siamo proprio al limite per poterle piantumare, perché dopo se andiamo oltre inizia a piovere e marciscono.
1: Non, io guardi, proprio è una cosa al di là di tutto, io non sopporto la roba che buca.
0: Va.
1: A me
0: ascolti, io la saluto una cosa, ma suo marito dipinge?
1: No, mio marito non dipinge.
0: Ah no, ho detto a volte col nome Giotto.
1: Mio marito
0: non
1: fa il vecchietto.
0: Va bene, allora la saluto, grazie.
1: Prego.

e il signor Giotto non ha voluto le talee. Ricordate i mitici pastelli Giotto? Io quando andavo alle medie c'erano quelli color legno, che erano i più naturali, ricordo, e quelli colorati invece. Comunque vabbè, li utilizziamo per disegnare, via.

disco novità di questa settimana, Le balene di notte. È un brano intimo e suggestivo in cui Rita Zingariello trasforma i pensieri, i rimpianti e il tempo che scorre in grandi balene impossibili da trattenere. Anticipando l'album A mente scalza, disco novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte.

0: novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte. Disco novità.
1: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
2: Vibra, internet simmetrico a banda ultralarga. WebFi è la tua prossima internet company, con sede a Molfetta. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
3: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Idea.

0: Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì piuttosto ventoso sulla Puglia, venti dei quadranti meridionali che soffriranno sostenuti per buona parte del giorno, mare di conseguenza molto mosso, localmente anche agitato, però questi venti da sud d'altro canto spingeranno anche le temperature fino a toccare i 28-30 gradi addirittura. Siamo però in attesa anche di un peggioramento del tempo. Nel corso della giornata si vedrà già un aumento della nuvolosità, prime piogge sulla Puglia garganica e venerdì giornata con piogge diffuse. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 13 e un minuto. Ora esatta.
1: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

0: gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Idea.

0: Sono le 14 e 2 minuti. Ora
1: esatta. Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
2: Tu non sai quanto è

Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno. Da cui

0: Giovedì 8 ottobre 2026. La chiesa ricorda Santa Reparata e San Giovanni Calabria. La luna calante è illuminata al 12%. Il proverbio del giorno, chi dorme non piglia pesci, ricorda che un atteggiamento vigile e attivo permette di conseguire i risultati desiderati. E si celebra la giornata internazionale per la riduzione dei disastri naturali. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1600 la Repubblica di San Marino adottava la nuova Costituzione che sostituiva lo statuti comunali in vigore da 300 anni. Nel 1803 moriva a Firenze il poeta e drammaturgo Vittorio Alfieri. Nel 1912 Antonio d'Alba, che aveva tentato di uccidere il re Vittorio Emanuele III, veniva condannato a 30 anni, una pena ridotta dato che il ragazzo era ancora minorenne. E nel 1930 a Ciampino, volo sperimentale per il primo elicottero moderno, il DAT-3, che poteva volare in verticale, era stato progettato da Corradino d'Ascanio. E nel 1971 nel Regno Unito veniva pubblicato Imagine, il quinto album solista di John Lennon, già uscito in America un mese prima. Nel 1985 moriva a Monza lo scrittore Riccardo Bacchelli, ispiratore di una legge per la sussistenza a cittadini illustri in stato di indigenza. Nel 1995 matrimonio per l'attrice Maria Grazia Cucinotta, che a San Gemini, in provincia di Terni, sposava Giulio Violati. Avevano 26 e 28 anni. Nel 2000 la Ferrari tornava a vincere il mondiale di Formula 1, conquistando il titolo costruttori e piloti con Michael Schumacher. 25 anni fa, nel 2001, gravissimo incidente aereo a Milano, dove un velivolo della compagnia svedese SAS si schiantava su un edificio di smistamento bagagli, provocando 118 vittime. Nel 2007 il premio Nobel per la medicina veniva assegnato a Mario Capecchi per le scoperte sulle cellule embrionali. E nel 2022 Filippo Ganna riportava all'Italia il primato mondiale dell'ora di ciclismo, percorrendo 56 km e 792 metri. Sono nati l'8 ottobre. Nel 1881 Vincenzo Perugia, l'imbianchino che rubò la Gioconda. Nel 1931 l'editore Franco Cosimo Panini. Nel 1948 il fondatore dell'Adusbef Elio Lannutti, il attore e regista Nini Salerno. Nascevano oggi anche la doppiatrice Daniela Fava nel 1954, il calciatore campione mondiale 1982 Antonio Cabrini nel 1957, il fondatore di Netflix Reed Hastings nel 1960, il cuoco e conduttore TV Carlo Cracco nel 1965 e il cantante Bruno Mars, nato in questo giorno nel 1980. Anche per l'8 ottobre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
1: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: WebFi Internet Company, l'operatore internet con la più estesa copertura sul territorio. Infoline 080 22 22 013.
2: Radio Idea.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Ora esatta.
2: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Radio Idea.

0: Almanacco del giorno.
1: Giovedì 8 ottobre, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi il sole è sorto alle 7:15 e tramonterà alle 18:39. La chiesa ricorda Santa Reparata di Cesarea di Palestina, vergine martire del III secolo, particolarmente venerata in Italia e patrona della città di Firenze insieme a San Giovanni Battista fino al Medioevo. Si ricordano oggi anche San Pelagio e la Beata Vergine Maria del Buon Consiglio. Un affettuoso augurio di buon onomastico a tutte le reparatatrici e a chi porta questi nomi. Rifacciamo il nostro viaggio nel tempo e dai, andiamo nel 1600. San Marino adotta la sua prima costituzione scritta, le Statuta Decreta, considerate tra le più antiche carte costituzionali ancora in vigore al mondo. Nel 1895 viene assassinata la regina Min di Corea, un evento tragico che segna l'inizio dell'influenza diretta dell'impero giapponese sulla penisola coreana. Nel 1982 il governo polacco mette fuori legge il sindacato indipendente Solidarność, guidato dall'ex Walesa, nell'ambito dello stato di assedio. Nel 2001 una tragedia all'aeroporto di Milano Linate, un aereo di linea entra in collisione sulla pista con un Cessna a causa della fitta nebbia. Nel disastro aereo perdono la vita 118 persone. I nati di oggi: Frank Herbert, celebre scrittore di fantascienza statunitense, autore del capolavoro Dune; Matt Damon, acclamato attore e sceneggiatore statunitense, vincitore del premio Oscar per Will Hunting, genio ribelle; Sigourney Weaver, iconica attrice statunitense, indimenticabile protagonista della saga di Alien; Sadiq Khan, il politico britannico, attuale sindaco di Londra; Bruno Mars, cantautore, produttore e ballerino statunitense di fama globale, e tutti di fama globale. Una buona giornata, un buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

di questa settimana, Le balene di notte, è un brano intimo e suggestivo in cui Rita Zingariello trasforma i pensieri, i rimpianti e il tempo che scorre in grandi balene impossibili da trattenere, anticipando l'album A mente scalza, disco novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte.

0: novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte. Disco novità.
1: Gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
2: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
3: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
4: Eleanor! Dal capolavoro di Jane Austen.
5: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
4: Due sorelle, due modi diversi di amare.
5: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
4: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
6: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
7: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
6: Ogni possibilità inizia con un passo.
7: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
9: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
10: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
11: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
10: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
12: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
13: Amiche per la vita!
10: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
14: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare...
15: Radio Idea.
16: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. Condizioni di variabilità atmosferica anche nelle prossime ore sulla Puglia, poiché il territorio inizia ad essere lambito dal passaggio di una perturbazione atlantica che comunque interesserà buona parte del territorio, soprattutto domani. Per il resto parecchia ventilazione da sud permette un temporaneo aumento termico. La giornata di domani sarà dunque variabile e instabile, con precipitazioni sparse, anche locali temporali di moderato forte intensità. Le temperature diurne al più perderanno qualche grado e soffierà ancora parecchio vento. Per sapere nel dettaglio cosa capiterà da voi, vi rimando alla nostra app Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Vibra, la wireless fibra di WebFi, senza linea fissa. WebFi, la società di telecomunicazioni di Molfetta, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
2: Radio Idea.
3: Ma come si fa?

0: Sono le 17 e un minuto. Ora esatta.
1: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote? E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

al buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla.

0: gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di giovedì 8 ottobre. Ariete, non tutto deve essere risolto oggi. Potreste accorgervi che una situazione migliora smettendo di inseguirla. Una piccola sorpresa può arrivare in serata in amore. Toro, una giornata utile per recuperare una risorsa che credevate ormai esaurita. Può essere un'idea. In amore emerge il desiderio di una maggiore chiarezza. Gemelli, avete bisogno di cambiare prospettiva su una questione che state osservando sempre dallo stesso punto di vista. In amore c'è bisogno di un dialogo sincero. Cancro, una giornata in cui potreste sentirvi più selettivi del solito e non sarà necessariamente un limite. Preparate un piccolo programma per il weekend. Leone, il vostro entusiasmo non manca, ma oggi sarà la qualità delle vostre mosse a fare la differenza. Scegliete una sola cosa e fatela bene. Vergine, la luna vi rende particolarmente attenti a ciò che accade intorno a voi e vi permette di cogliere una sfumatura decisiva. Cambiate una piccola abitudine della vostra giornata. Bilancia, avete bisogno di recuperare un po' di leggerezza, soprattutto se negli ultimi giorni avete dedicato troppe energie alle esigenze degli altri. Regalatevi qualcosa di piacevole. Scorpione, avete una capacità particolare di leggere tra le righe, oggi potrebbe tornarvi molto utile. Tenete per voi una buona intuizione. Sagittario, una questione legata al futuro torna ad occupare i vostri pensieri, ma stavolta con maggiore concretezza. Fate una telefonata a una persona con cui avete perso un po' il contatto. Capricorno, avete davanti una giornata preziosa per capire quanto vale davvero un progetto che avete in mente. Dedicate attenzione a un dettaglio che normalmente ignorate. Acquario, non forzate una risposta, un'intuizione più completa potrebbe arrivare nei prossimi giorni. In amore potreste sorprendere qualcuno con una frase inattesa. Pesci, la giornata vi chiede di distinguere ciò che desiderate davvero da ciò che state facendo soltanto per pigrizia o abitudine. In amore avete bisogno di sentirvi compresi. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Radio Idea.

0: saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. Condizioni di variabilità atmosferica anche nelle prossime ore sulla Puglia, poiché il territorio inizia ad essere lambito dal passaggio di una perturbazione atlantica che comunque interesserà buona parte del territorio, soprattutto domani. Per il resto parecchia ventilazione da sud permette un temporaneo aumento termico. La giornata di domani sarà dunque variabile e instabile, con precipitazioni sparse, anche locali temporali di moderato forte intensità. Le temperature diurne al più perderanno qualche grado e soffierà ancora parecchio vento. Per sapere nel dettaglio cosa capiterà da voi, vi rimando alla nostra app Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 18 e un minuto. Ora
1: esatta. Idea News Magazine.
2: Ben ritrovati a Pianeta Oggi Reporter. In questo numero vi vogliamo proporre in un'intervista esclusiva a Heather Parisi, un grande personaggio, una grande professionista del mondo dello spettacolo e del varietà. Dobbiamo dire che in questi anni, in questi decenni, ci ha sempre portato nelle nostre case tanta serenità e per questo motivo noi la ringraziamo pubblicamente. Il sottoscritto l'ha raggiunta a Padova, subito il nostro servizio.
3: Allora, io ho avuto una bellissima, brillante carriera danzando, cantando per tantissimi anni, però da circa 3 anni faccio Heather's View, dove io faccio interviste ai medici, a persone che hanno tante cose da raccontare e tante persone che sono in difficoltà, che hanno avuto dei problemi, e non mi sento una giornalista, mi sento una intrattenitrice, e soprattutto è fondamentale per me, quando sto intervistando qualcuno, di mettere a loro agio e di non mettere mai nessuno in difficoltà, perché così ottieni il doppio e fai delle bellissime interviste, nel senso che è bello parlare e avere complicità con le persone anche se stanno a migliaia di chilometri da te.
4: Un ricordo di Luna Park di Pippo Baudo.
3: Devo parlare di Luna Park, Pippo Baudo? Sì. Mi ricordo di Luna Park e Massimo Troisi, che era lì con la smorfia, con Lello Arena e Enzo e Massimo, e loro facevano dei sketch. Non capivo una parola, ma ridevo, perché erano talmente buffi, talmente strani, che era divertentissimo, e non capivo una parola. E poi mi ricordo di Luna Park, a parte Pippo che mi ha preso e mi ha tenuto e mi ha lanciato, e c'era anche Beppe Grillo, il suo lancio era stato una, e lì è nata anche una bella amicizia tantissimi anni fa, che poi abbiamo fatto Fantastico uno insieme a Loretta Goggi, e anche quella è un'altra bellissima esperienza.
4: Grazie a te Parisi.
3: Thank you. Ciao.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay. La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote? E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
5: Radio Idea.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

0: riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Idea.

fresco novità di questa settimana, Le balene di notte. È un brano intimo e suggestivo in cui Rita Zingariello trasforma i pensieri, i rimpianti e il tempo che scorre in grandi balene impossibili da trattenere. Anticipando l'album A mente scalza, disco novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte.

0: novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte. Disco novità.
1: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
2: Dropping the pressure. WebFi, Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa. Infoline 080 22 22 013.
3: Radio Idea.

0: sono le 19. Ora
1: esatta. La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

0: gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
3: Eleanor!
4: Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
4: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
4: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
5: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
6: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
5: Ogni possibilità inizia con un passo.
6: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
5: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
2: Radio Idea.

Radio Idea.

0: ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. Condizioni di variabilità atmosferica anche nelle prossime ore sulla Puglia, poiché il territorio inizia ad essere lambito dal passaggio di una perturbazione atlantica che comunque interesserà buona parte del territorio, soprattutto domani. Per il resto parecchia ventilazione da sud permette un temporaneo aumento termico. La giornata di domani sarà dunque variabile e instabile, con precipitazioni sparse, anche locali temporali di moderato forte intensità. Le temperature diurne al più perderanno qualche grado e soffierà ancora parecchio vento. Per sapere nel dettaglio cosa capiterà da voi, vi rimando alla nostra app Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 19 e 59 minuti.
1: Ora esatta. Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Sei un cliente Link, ma passa gratis a WebFi. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 2222013.
2: Radio Idea.

0: la moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante? Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote? E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
1: Radio Idea.
2: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Disco novità di questa settimana, Le balene di notte. È un brano intimo e suggestivo in cui Rita Zingariello trasforma i pensieri, i rimpianti e il tempo che scorre in grandi balene impossibili da trattenere. Anticipando l'album A mente scalza. Disco novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte.

0: Disco novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte. Disco novità.
1: Gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
2: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
3: Radio Idea.

Tanti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base. Sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole. Mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo, rappresentato.

0: salute e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. Condizioni di variabilità atmosferica anche nelle prossime ore sulla Puglia, poiché il territorio inizia ad essere lambito dal passaggio di una perturbazione atlantica che comunque interesserà buona parte del territorio, soprattutto domani. Per il resto parecchia ventilazione da sud permette un temporaneo aumento termico. La giornata di domani sarà dunque variabile e instabile, con precipitazioni sparse, anche locali temporali di moderato forte intensità. Le temperature diurne al più perderanno qualche grado e soffierà ancora parecchio vento. Per sapere nel dettaglio cosa capiterà da voi, vi rimando alla nostra app Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: WebFi, la società di telecomunicazioni di Molfetta, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
2: Radio Idea. Ma quanto è

banca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: Radio Idea.
1: Ho bisogno adesso di un sogno in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno e alla fine sa

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di venerdì 9 ottobre. Ariete, avete voglia di rimettervi in gioco e una situazione apparentemente ferma potrebbe offrirvi un'occasione per farlo. Non cercate però di controllare ogni dettaglio. Toro, una persona potrebbe sorprendervi con un atteggiamento diverso dal solito. Prima di decidere come reagire, osservate bene ciò che sta accadendo. Gemelli, la vostra curiosità oggi diventa una vera alleata. Una conversazione può portarvi verso un argomento nuovo. In amore siete molto vivaci. Cancro, una questione sentimentale può assumere contorni più chiari, soprattutto se smettete di proteggervi dietro il silenzio. Sul lavoro una vostra qualità potrebbe essere riconosciuta. Leone, la vostra presenza non passa inosservata e oggi potreste trovarvi al centro dell'attenzione senza averlo cercato. In amore non nascondete troppo ciò che provate. Vergine, dopo giornate dedicate soprattutto a sistemare ciò che non funzionava, oggi potete concedervi qualcosa di più leggero. Ascoltate una canzone che vi ricorda un momento felice. Bilancia, siete in una fase in cui una scelta personale può diventare più importante di quanto sembri. In amore c'è una maggiore intensità nella coppia. Scorpione, le vostre sensazioni sono profonde e difficili da ignorare. Una persona potrebbe rivelare qualcosa che modifica la vostra percezione di una situazione. Sagittario, un desiderio di evasione vi accompagna per buona parte della giornata e potrebbe tradursi in qualcosa di concreto. Anche l'amore beneficia di questa leggerezza. Capricorno, una questione economica o professionale può richiedere una decisione più coraggiosa del previsto. Nei sentimenti cercate meno perfezione e più calore. Acquario, una giornata vivace, ricca di stimoli e incontri che possono lasciare qualcosa anche dopo essere terminati. Sul lavoro fidatevi della vostra originalità. Pesci, un'emozione che avevate cercato di mettere da parte torna a bussare prepotentemente alla vostra porta. Questa volta però potreste affrontarla con maggiore serenità e senza lasciarvi vincere dalle paure. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

Radio Idea.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti sapere.